però che mi fanno i soldi per i guarì sono e con e a follia sono rio o più l'amplat e se chi ho l'ans mai met mai si ho prat e se chi ho bei mai com stil mai dip quat hier binnen mij of wie dit kan me daar is jij breng je kalm om mij.